Assalamu alaikum sa tum yettum be watin gumina kilo jamdi sappo be minti gotel jottodo ha sud radio man ko waaju mago jamdi sappo yargo jamdi sappo be minti no gasdo wakkatin gel boddo nan ko pol kubar jonde fulfulde ande bo min dido kol ha sud radio man min so yow si de su micro be Yusuf Abdurrahman ko dudda baba kere technique fodde ko mamou gassara wara ho jababal modou to fodde ko mi teski non kubar nyalamaare hande ndam do ci don be dum gimon gol o subani on ha kere technique mo itino jonde modon gam kedo don kubar jidi tammi modan gonde wakkati ci sedda kabin technique